0: meglio di no.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

Quale allegria! Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via. Quale allegria! Da-da-di-da. Quale allegria! Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto

Conto le candeline su una torta rotonda, da solo in una stanza, con la testa che smatta, a mezzanotte 01, ho giurato al mio futuro che ce la farò. Sì, ce la farò. Quando ne ho fatti 18 da solo in camera, solo con i miei sogni, col sonno che non si placa mai. Maledetta gioventù, un giorno sei come un bambino e il giorno dopo puff, sembra sparito. Cosa sanno di me quando la luce non c'è, della mia voce, della pace che ho già fatto con te, di 7 mesi in tele, delle nottate intere, di non sapere mai cosa succede e se succede. Io ci

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochismi detti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Ti guardo il mondo, sembra respirare, ma dentro ho tempeste che non so domare. Sorrido ma tremo, ti sfioro e già penso.

si d'arrête un amore così lungo. Tu non darglielo in fretta, non spalancare le labbra ad un ingorgo di parole, le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore. Dopo l'amore così sicuro, rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato, lo sai. E dietro ai microfoni porteranno uno specchio per farti più bella e pensar

adulto e ti lasciavo graffi sui segni. Per ritornare dopo l'amore alle carezze dell'amore era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiato, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li hanno ridati sempre, come fiori regalati a maggio e restituiti in novembre. I tuoi occhi come vuoti a rendere per chi ti ha dato lavoro, i tuoi occhi assunti da 3 anni, i tuoi occhi per loro. Ormai buoni per setacciare spiagge con la scusa del corallo, o per buttarsi in un cinema con una pietra al collo. E troppo stanchi per non vergognarsi di confessarlo nei miei, proprio identici ai tuoi. Sono riusciti a cambiarci, ci sono riusciti. Lo sai, ma senza che gli altri ne sappiano niente.

Stare al dito farai l'amore, per amore, o per avercelo garantito. Andrai a vivere con Alice che si fa whisky distillando fiori, o con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. Resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere.

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Quante volte ho pianto dentro la mia stanza, quante volte ho detto adesso basta, mi sono sentito inutile, giorni sono i medesimi, colpa degli anestetici.

stanno dando. E quanti cocktail che ho bevuto e vomitato, per non pensare a quello che ho passato. Fuori dalla finestra, appoggiato alla ringhiera, un vecchio che mi urla di non credere alle favole. Penso che tutto è facile, ma

0: Buonasera e benvenuti.
1: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
2: Histoires d'Italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
3: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Sono triste per davvero, fra, mica per finta. Questa sera salgo in alto se mi dai una spinta. Umore nero ma più nero, fra, com'è la tinta. La tua storia non mi tocca, al massimo mi cringe.

Resto qua su una panchina a scrivere di noi ti va, che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età insieme non avremo più paura. Conterò le stelle finché non ne resta una, finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni sfumatura.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

crollare tutto. E rimango a fissare il fondo del caffè quando rimane quello strato di zucchero. E compro un gratta e vinci soltanto per convincermi che potremmo essere noi. Se soltanto sapessi cos'è, e tu sapessi cos'è, quello che vuoi.

Gentili ascoltatori, buongiorno e buona domenica all'ascolto di Cappuccino, programma musicale non solo in onda in diretta su Radio Aligre 93.1, telefono 06 95 66 31 59. Chi vi parla è ancora Raffaele in compagnia di Enrico Mastro Giovanni alla regia. E visto che il tempo ci è contato, prima di ascoltare una stornellata romana, veniamo all'aforismo del giorno. La mente è come l'acqua, quando è calma tutto diventa chiaro.

0: ad aprire il ballo alle 8 è sempre Raffaele D'Agostini.
1: Già lontano 1912 e dalla voce di Achille Togliani ascoltiamo Fili d'Oro.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: E adesso per Antonio Imbriani, nonché per Aldo Monni, dai Girasoli, ricordati del

E adesso per l'alpino, nonché amico Renato Zuliani, ugualmente per l'amico Dominique Di Mascio, il tango dell'alpino.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: E adesso da Marino Marini per Anna Damario, nonché per Lisa, Anna, Maria e Cati e Criminal Tango.

Andiamo avanti ascoltando per Francesca Paranella, Chantal e stasera Beatrice da Gianna Nannini, I Maschi.

Andiamo avanti con Beniamino Gigli in un brano del già lontano 1852 di successo planetario La Paloma.

0: Raphaël, où nous amènes-tu aujourd'hui?
1: Eh bien, ma chère Chantal, la cartolina d'Italia questa mattina ci porta a Montefiascone, 12.000 abitanti in provincia di Viterbo. La cittadina è situata lungo la via Cassia, che si affaccia sul lago di Bolsena ed è nota per i suoi vini. Sorse probabilmente dove era il santuario di Voltumna, quando le invasioni barbariche spinsero gli abitanti della pianura a trovare un luogo meno accessibile per il loro insediamento. Fece parte dello stato della chiesa e fu sede di numerose signorie. Molto bella a Montefiascone la chiesa romanica di San Flaviano, datata del XII secolo. Fu costruita su una precedente costruzione pagana e poi rielaborata nel XIII-XIV secolo ed è formata da due edifici sovrapposti. Nella facciata ad arcate gotiche sormontate da un lungo balcone a loggetta si apre un grande portale. Di lato vi è uno splendido campanile romanico a vela. La chiesa inferiore a tre navate presenta tre absidi disposti a semicerchio e le pareti sono ornate da affreschi del XIV-XVI secolo. La chiesa superiore a tre navate custodisce il tronetto di Urbano IV. Il Duomo è un'imponente chiesa cinquecentesca del San Michele e presenta la grande cupola del secolo successivo a due campanili. L'interno è a pianta ottagonale e la cripta è attribuita a Bramante. A Montefiascone c'è da ricordare anche la rocca, fatta costruire nel XIII secolo da Urbano IV, ma oggi purtroppo molto danneggiata.
2: Cappuccino la domenica mattina? Subito, presto, fortissimo o pianissimo?
1: Chantal?
0: On continue en musique avec Mietta et l'ami Anima.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: La rubrica dello sport del Juventino per sempre, Raffaele.
2: Info sportive, Raffaele, calcio.
3: E oui, Chantal, calcio dunque chiusa la giostra, voglio dire calato il sipario sulla stagione 2025-2026, siamo quasi pronto per la ripartenza. Venerdì è stato compilato a Parma il nuovo calendario per la stagione 2026-2027. Questa è la prima giornata in programma tra sabato 22 agosto e domenica 23. Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como e Venezia-Lecce. Tennis, finale oggi a Roland Garros, l'azzurro Cobollis la vedrà col tedesco Zverev, numero 2 al mondo. L'azzurro non parte favorito, ma noi contiamo sulla vittoria. Formula 1 a Monte Carlo, Kimi Antonelli centra la pole davanti a Max Verstappen. Deludono le Ferrari, piazzate in terza posizione con Hamilton e in quarta con Charles Leclerc. Male il campione del mondo in carica, Lando Norris è relegato all'ottava posizione. Era tutto, Chantal.
2: Beh, oui.
3: Non spero, non spero.
1: La squadra di Cappuccino, portiere Raf, difensori Pietro, Renato, Nicole, Cantalina. Al centrocampo Lino, Fabrice, Tony, Didier. Attaccanti Michele, Francesco.
2: Vous êtes à l'écoute d'Allegre FM 93.1 dans l'émission Cappuccino. Vous pouvez nous joindre pour renseignements, expositions, ce que vous allez faire aujourd'hui ou ce que vous allez manger à midi. Donnez-nous des petites idées. Voilà, vous pouvez nous joindre au 06 95 66 31 59. Raphaël.
3: 06 95 66 31 59.
2: Vasco Rossi et Alba Chiara, et ça sera pour BA.

0: il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: Notizie in breve. Via libera del Senato al disegno di legge Valditara sul consenso informato in ambito scolastico, che ora è legge con 78 voti favorevoli e 38 contrari. Il provvedimento introduce l'obbligo di consenso scritto preventivo e informato da parte dei genitori per la partecipazione degli studenti alle attività extracurricolari legate a temi della sessualità. Dalle attività ovviamente sono escluse le scuole d'infanzia e la primaria. Domenica 7 giugno e lunedì 8 si tiene il secondo turno delle elezioni amministrative. Vanno al ballottaggio 42 comuni nei quali non è stato eletto il sindaco al primo turno il 24 e 25 maggio. Tra questi ci sono 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Una palazzina è crollata a Porto Sant'Elpidio nel Fermano dopo una forte esplosione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, 3 persone sono morte e 2 sono state soccorse e portate in ospedale ad Ancona. Per una settimana tutta Roma in musica. Da domenica 7 a sabato 13 giugno la capitale sarà attraversata dalla prima edizione di RIM, Roma in Musica, promossa da Roma Capitale. 7 giorni di sonorità tra grandi nomi della scena musicale e musicisti amatoriali. Attesi Sergio Cammariere, Tosca, Stefano Fresi e Max Gazzè. La manifestazione si chiude al Parco Schuster con Jam Session, guidata da Daniel Silvestri. Tutti gli appuntamenti della settimana sono a ingresso libero. Un insegnante della scuola militare Teuli di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussioni e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'insegnante abusava della posizione educativa ricoperta per costringere gli allievi a subire gli abusi. Chiudiamo con il tempo previsto oggi in Italia. Cielo parzialmente nuvoloso con deboli piogge sparse sulle regioni settentrionali e localmente su Basilicata e Puglia. Sereno o poco nuvoloso altrove.

per Gina Mariani, nonché per Evelyn Abrar, Juliette Guérin, ugualmente da parte di Annick Bourson-Copin Paolo, da Claudio Merli, Capricciosella.

0: ragazzi.
1: A chiudere questa puntata di Cappuccino è Franco Bastelli con un brano Made in Italy.

0: Ebbene, Cappuccino termina qui. Tutta l'equipe, ringraziando Enrico, Mastro Giovanni alla regia, vi auguro ancora una buona domenica, una buona settimana e vi dà appuntamento a domenica prossima, che sempre che voi lo vogliate. Ciao,
1: ciao,
0: ciao.
2: A che ora?
1: A che ora?
2: A 8h, de 8h à 11h. Ciao, ciao. Baci, baci a tutti.

0: amore che ho dato, mare in tempesta e cielo stellato, poco prima di uno schianto, un sorriso dentro al pianto.
1: E adesso che mi chiedi di sorridere,
0: vorrei dimenticare.
2: Speciale Italia Top.

0: musique italienne, Radio Top Italia.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi ai gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che

potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

da morire, che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

0: Stefano Boschi e Valentina Esposito. Present Italia Top, la classifica.
1: On se retrouve le samedi à 18h pour découvrir la révélation du classement des 10 meilleurs singles italiens de la semaine.
2: Sans oublier nos rubriques habituelles avec le top souvenir,
1: le top nouveauté
2: et le coup de cœur de la semaine.
1: Alors à samedi à 18h
2: et aussi en rediffusion tous les jours de la semaine sur Radio Top Italia.
0: Italia Top, la classifica.
3: Hey. Il mondo va veloce, veloce, veloce, veloce, veloce. E nemmeno io rallento. L'ultima volta in cui ho creduto alle persone, probabilmente stavo in grembo. Non so più bene cosa sento, mentre guardo il mare nel mio silenzio. Ho un'immagine di te che esci dall'acqua e mi vieni incontro sorridendo.

solo estetica e basta, ma pure la bellezza sei vuota furia di guardarla stanca. E tu sei bella e basta, dovresti rispettare chi ti tratta per come sei fatta. Nascondi emozioni sotto la sabbia e ti convinci di essere libera da una gabbia. Scopare tutti non ti rende emancipata, tantomeno trattare male un ragazzo

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

hai smesso di fare così male. E non ti ho letto più, nemmeno sul giornale. E certi giorni no, ancora non so che fare. Ci penso

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

trovato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento, forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires d'italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

se non mi cerchi. Ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetta. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se un noi, te ci pensi ancora. E scusami se non sono proprio un granché come persona. E scusami se non sono tutto ciò che pensavi. A volte è solo un'illusione.

i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se un

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Top Italia.
2: Per

0: Top Italia.
1: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente. Cuore di plastica da riciclare, e il tuo pensiero che di notte mi fa ancora male, non riesco più a mandarlo via.
2: C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta, è come sigaretta.

0: Invece io
1: li voglio ancora bene.
0: E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via.
1: Non riesco a respirare sulla terraferma. Riesco a respirare sulla terraferma.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi è

adesso tutto sto parlare, chi l'aggiusta? Stavo andando all'Accademia della Crusca quando mi è preso un gran colpo di frusta. Quindi ho scritto e messo in una busta, senza anonimato. Ma hanno risposto, da andiamo riammazzato. Appena nato, tutto d'un fiato, tutto d'un sorso. Ma poi tutto sto discorso, mo qua com'è iniziato? È chiaro che gesticolo, lo ammetto. E se mi serve un ammenicolo, un dialetto, ce lo metto. Se poi rompe il testicolo, lo metto. Si parla come viene, no, mica col progetto. Se andiamo dal prefetto, mi metto in doppio petto. Se no, come non detto, perfetto. E per brindare alla chiusura del concetto, uno shot, un cicchetto con cicchito e cecchetto.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires d'italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, ne faccio diamanti. Ma certe volte non parli, ti cerco e scompari. Io che rimango nel letto e rovescio un Campari. E tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

0: Top Italia, première radio italienne de France.
1: Resto qua, su una panchina a scrivere di noi ti va, che dove devo andare quando capita, di amare così forte o anche la metà, alla nostra età, insieme non avremo più paura. Conterò le stelle finché non ne resta una, finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni sfumatura.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Tutto l'odio represso, dimmi che cosa vuoi fare adesso. La sensazione di esserti perso. Perché non resti e smesso di sognare. Giuro non si cade da qui.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.